0: Ciao, senti, e scrivi adesso.
1: If you want, I got one more on the generic tablet. 0156 08 00 37 05 525.
0: Definitely.